somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciucciucciu di bottoni faceste risvegliar, col cicciucciucciu di bottoni faceste risvegliar, col cicciucciucciu di bottoni faceste risvegliar, col cicciucciucciu di bottoni faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

del genitor. Bellissima regina, l'ole l'alto di verrà, e di l'olo la dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'ole l'alto di verrà, e di l'olo la dottina di nepote bracerà, pure piccolo.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosco l'istante.

finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: commedia che tra cedere qui nasce e dovrà.
1: Bestia, grazie.
0: Ma al finir della nostra commedia di tragedia qui nasce e dovrà. Ma al finir della nostra commedia di tragedia qui nasce e dovrà. Ma al finir della nostra commedia di

0: andiamo o non andiamo?
1: Mi sento lacerare.
2: Ma una mezz'ora, un quarto.
0: Ma lasciami, ti stritolo.

altri si leggio, non fai pescarlo, mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non mi lascerò, non

se ne rovano lì, sono la cile, ma oggi l'Italia che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà. Questo pieno di nostri, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri sil

0: Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande male, che grande male, grazie, grazie, che piacere, che grande male, che grande male, si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti stanno qui. Ce la potete scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi, Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così. Noi, Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone.

bellissimo di perdizione. Agli di Malaga si beverà. Bene, bellissimo di perdizione. Agli di Malaga si beverà. Agli di Malaga si beverà. Bene, bellissimo.

0: zitto, zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Maestro, un gran testone, oh, che quale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: quale non si dà.
1: Se ne sposi pur chi vuole, se mi chiamo a recitare.
0: Sono vere banderuole, ma conviene dissimulare.
1: Se ne sposi,
0: sono vere,
1: pur chi vuole,
0: banderuole.
1: Zitto, zitto, sottovoce, piano, piano, sottovoce, zitto, zitto, ma conviene, se mi chiamo a recitare. Zitto, zitto, sottovoce, piano, piano, sottovoce, zitto, zitto,
0: ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene

0: Chi sarà? Chi è? Perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
0: Non si sa.
1: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
0: Non si sa.

0: signora Tezza in tavola, signora Tezza in tavola, che so, chi, si, che, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva!

0: essere sognato fra giardini, fra giardini, fra giardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, corcheggiando, corcheggiando, corcheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Poppi, poppi, zozzo, perra.
1: Tutti morti sotto
0: l'uterno. Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, poco, poco.
0: Non ti sei che

A dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda, a dire guarda,

già è anche che sia quello, copicando in un campone e cavandosi il cappello, incominci, sia un barone, alla figlia sua reale, potrebbe memoriale. Prenda della cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra un

mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto in forno, supplichevole un grappello che lo cerca protezione, quello che aveva ragione, chi vorrebbe un'epoca che una cattedra, un ciuccio, di una cattedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato,

bene, andate, non compate, lascia in carità, terra lo scatenaggio, terra lo scatenaggio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori, via da me, terra lo scatenaggio, terra lo scatenaggio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me.

0: mi farà trasfigurar un segreto d'importanza. È una cosa stravagante, vi farà trasfigurar, trasfigurar, vi farà trasfigurar, trasfigurar.
1: Senza master, c'entra tra le ciglia, senza manco, se camarda di fiato, io mi pongo... Io mi pongo ad ascoltar. Starò qui verificato. Ogni sillaba a contar. Senza manco trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne vado.

zitto! È una burla in principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera, io ritorno.

0: Son Tantini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto.
0: Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente.
1: La battirò,
0: lei partirà,
1: sono un barone.
0: Pronto il bastone,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: lo partirò, lo partirò,
0: le partirà, le partirà,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo, pronto il bastone, le partirà,
1: pronto il bastone,
0: lei partirà, le partirà, le partirà, le partirà, le partirà,
1: lo partirò, lo partirò, lo partirò, lo partirò. Per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo avvislupato.

Dimmi la sua, ma è quello che non sai. Dimmi la sua, ma è quello che non sai.